E che non tu mine, tresia, cocora, e che non cocora, te mi sin, scondi, te mi sin, ya, scondi.

yesa nagale kangate sembali nagale kangate dele tua kalau dipe dele nagale kangate.